0: sur les rives du lac du Bourget,
1: au cœur des villes et des villages.
0: Une seule voix.
1: Radio Grand Lac.
0: Radio Grand Lac.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo